0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata burupundur, amnifata burupundur.
0: Mizara falina wanao.